è una notte speciale. All'anfetamine, logiche esplodono, schizzano su muri. Là dentro, una farfalla psichedelica bella, bellissima, scatena baticuori ovunque si posi. Si chiama Venus la vanilla. Numero di catalogo 269V. Venus.

0: Sì, perché a questo mondo siamo un po' tutti mau, ma anche un po' tutti marocchini.
1: Com'è?
0: Bisogna salire e mettersi un altro cappellino ogni tanto in testa. Mau è marocchino, tutto il mondo, tutto qui. Giù e su, su e giù.
1: Giù e su, tutto il mondo sì. Marocchino.
0: Guarda, te lo faccio vedere, siamo tutti
1: marocchini. Fammi vedere un po' se marocchino.
0: Assuma le mani, tutti quanti, assuma le mani. Tutti marocchini, tutti mau mau.
1: Guarda un po', tutti marocchini.
0: Non te l'aspettavi, né, biondo?
1: Non te l'aspettavo, buono questo.
0: E adesso che abbiamo alzato le mani, che cosa facciamo, biondo?
1: Si parte,
0: partiamo allora.